sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.